c'è voglia di ricominciare tra la gente di campagna, nel bosco minacciato dalla città che avanza. C'è voglia di ricominciare tra i fiori di montagna, in questa terra minacciata da un

le capre nella malga, godendosi beate la brezza di montagna. Si sentono fortunate le vacche in transumanza, di non essere nate in una cella nella città che avanza. E qualcuna si chiede se questa fortuna è solo fortuna o un privilegio per natura.

migrazione. Di nonna nata in un acquario, nella città in espansione. Ma qualcuna si chiede se questa fortuna sia solo fortuna o un privilegio per natura.

ad una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù.

dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, ed